0: Dobar dan. Temperatura u gradu je 13 stepeni.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra.